0: persone explique che il citare del passato, le recenti cause, le cause del desvies, tu che ne pensi da quelle affermazioni?
1: Che la formazione che va a re di tutto, ma comunque che è un passato che è un passato.